0: Tenlop gatsara.
1: Tenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumbula, tira midu nambata.
1: Tenlop parji gatsundi, jadar mushu lambandi.
2: Senganamso, Gunghansan. Tata choje, Sengu tubi lenzendano, bojo lungchen yenchen likon, kanki lungchen jia, tenlop gatsa lenzete. Nga lenzen zochung balo jaye. Tenda lenzen na, sanyung gobi, junhi gordan. Se

Chobo namba, xiang jia lu ji di xin zhu lamu yu ri go xin ni, lu ji di pa yu lu yu bi pa ma dang, la sa lu yu bi zhu mo cong ma la pa ji yin si, ta yi xi di nian di jing ning go.

Tuwana batso, terenke pejo lonti nyinti li kong kanke lonti che nyujun siwe rayon shibie Riza Lianzin shizan da jajin yin. Lianzin di zanday tong nyintun shosho chingo ke chungda yin, ta yamu.